0: Anche questa settimana Jadranka Trgovina vi propone tante offerte imperdibili. Limoni, confezione da 500 grammi a 1,14 euro. Prugne a 1,49 euro al chilo e melanzane a 1,54 euro al chilo. La torta Damska è in offerta a 1,30 euro. Latte senza lattosio Zbregov, nelle versioni all'1,5% e al 2,8% di grassi, a 1,69 euro. Formaggio Paprinjak della Pashka Sirana, 200 grammi, a 3,99 euro. E prosciutto del Carso affettato, 100 grammi, a 2,89 euro. Ammorbidente Ornel, in diverse profumazioni, a soli 1,99 euro. Nel reparto macelleria del Maxi Market, l'onza di maiale disossata a 3,99 euro al chilo e filetto di pollo a 5,99 euro al chilo. Per rendere migliore la tua giornata, Jadranka Trgovina.
1: Gladni ste, a ne znate gdje na dobru klopu? Svratite u Bulldog 2 Pizza Cut na adresi Priko 5 u centru grada. Sočne pice, fini sendviči, pileći medaljoni, pomfri, spring rolice i novi zalogaj koji morate probati, mac and cheese medaljoni. Ne ide vam se nikamo. Stiže besplatna dostava, ravno na kućni prag. Otvoreni smo svaki dan od 10 ujutro do 2 iza ponoći. Bulldog 2 Pizza Cut.
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla, bla, bla.

0: Un cordiale saluto, buongiorno, ci scusiamo per i piccoli problemi tecnici, ma si sono risolti subito. Buongiorno cari ascoltatrici, cari ascoltatori, dai microfoni della redazione italiana. Io sono Ileana, oggi è venerdì 31 luglio, il sole è sorto alle 5:48 minuti e tramonterà alle 20:29. E la Chiesa Cattolica festeggia Sant'Ignazio di Loyola, sacerdote. Queste sono le attualità locali. Questa sera sul Bardina si terrà il concerto di Ibriza Jusić. Il pubblico potrà trascorrere una serata all'insegna della chanson, della poesia e dell'atmosfera mediterranea che contraddistingue questo artista da decenni. Il concerto avrà inizio questa sera alle ore 21 sulla nostra bellissima scalinata del Bardina al Lussin Piccolo. Questa sera si conclude la nona rassegna del cinema italiano a Lussin Piccolo, curato dal regista Paolo Lippari. In programma il film La vita va così, del regista Riccardo Milani, commedia drammatica ispirata alla storia vera di un pastore sardo che per anni rifiuta di vendere la propria terra agli investitori intenzionati a costruire un resort turistico di lusso. Attraverso umorismo ed emozione il film affronta il conflitto tra sviluppo economico, tutela dell'ambiente e l'identità locale. Prima della proiezione sarà presentato anche il cortometraggio Il Tesoro, realizzato a maggio durante il laboratorio cinematografico di Lussin Piccolo con i nostri bravi bambini dei corsi della lingua italiana. La proiezione finale della nona rassegna del cinema italiano inizierà questa sera alle ore 20:30 presso il cinema Vladimir Nazor di Lussin Piccolo e l'ingresso è libero. Nell'ambito della 37esima edizione delle serate musicali di Lubenizze, oggi si terrà l'incontro con gli artisti Un caffè con l'artista, durante il quale il pubblico potrà dialogare con il violinista Marco Graziani e il pianista Krešimir Starčević sul loro lavoro e sui programmi del festival. L'incontro avrà luogo oggi, questa mattina alle 11, presso il Palazzo Moise a Cherso. E il programma della 37esima edizione delle serate musicali di Lubenizze proseguirà questa sera con il concerto degli stessi artisti alle ore 21 nella chiesa parrocchiale di Lubenizze sull'isola di Cherso. Nell'ambito del programma della tradizionale Zreski Semenj, la fiera di Cherso, questa sera si svolgerà il 18° torneo Open di scacchi Zreski Semenj. Il torneo si giocherà con il sistema 7-7 turni con un tempo di riflessione di 10 minuti più 5 secondi. Possono partecipare tutti gli appassionati di scacchi, l'iscrizione è gratuita. Questa sera alle ore 19 al Palazzo Arsan. Il programma della 20esima edizione del Teatro in Piazzetta, restando sempre dai nostri vicini, dalla città di Cherso, è dedicato questa sera ai piccoli. Il Teatro Circus Punkt presenterà lo spettacolo Smash, che unisce teatro, movimento, umorismo ed elementi di una rappresentazione dinamica e divertente pensata per bambini e famiglie. Lo spettacolo inizia questa sera alle ore 21 alla Piazza Piazzetta di Cherso. Nell'ambito dei giochi estivi di Neresine, questa sera prosegue il torneo di calcio a 5. Dopo l'inizio della competizione di ieri, le squadre torneranno in campo per conquistare un posto nella fase finale in programma di domani. Questa sera alle ore 19 sul campo sportivo di Neresine.
1: Previsioni del tempo.
0: Sereno, soleggiato, vento debolissimo, molto caldo, mare quasi calmo, temperatura massima per oggi 34 gradi centigradi, temperatura del mare tra 26 e 27, allerta, allarme rosso per il gran caldo e indice raggi ultravioletti 8. Domani è il fine settimana, stabile senza umidità, vento debole di bora e maestrale, soleggiato, temperature elevate, visibilità ottima. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, per il primo notiziario della giornata è tutto. Noi terminiamo come di solito con un pensiero questo primo notiziario. Elevate le parole, non il tono della voce. È la pioggia che fa crescere i fiori, non il tuono. Da parte nostra vi auguriamo una bellissima giornata, un bel fine settimana e a risentirci.
1: E il notiziario.
2: 92.8, siete in ascolto della Radio Loshin, Radio Jadranka.
3: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di su.

0: Anche questa settimana Iadranca Tregovina vi propone tante offerte imperdibili. Limoni, confezione da 500 grammi a 1,14 euro. Prugne a 1,49 euro al chilo e melanzane a 1,54 euro al chilo. La torta Damska è in offerta a 1,30 euro. Latte senza lattosio Zbregov nelle versioni all'1,5% e al 2,8% di grassi a 1,69 euro. Formaggio Paprinjak della Pashka Sirana, 200 grammi, a 3,99 euro. E prosciutto del Carso affettato, 100 grammi, a 2,89 euro. Ammorbidente Ornel, in diverse profumazioni, a soli 1,99 euro. Nel reparto macelleria del Maxi Market, l'onza di maiale disossata a 3,99 euro al chilo e filetto di pollo a 5,99 euro al chilo. Per rendere migliore la tua giornata, Iadranca Trgovina.
1: Evo nas opet reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla bla bla.

0: Sono le 16:30 e questo è il notiziario.
1: Buon pomeriggio, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, dai microfoni della redazione italiana della Radio Lussimpiccolo. Oggi è venerdì 31 luglio, il sole è sorto alle 5:48 minuti e tramonterà alle 20:29 minuti. La Chiesa Cattolica festeggia oggi Sant'Ignazio di Loyola, sacerdote. E queste sono le attualità locali. Questa sera sulla scalinata del Bardina si terrà il concerto di Ibriza Jusic. Il pubblico potrà trascorrere una serata all'insegna della chanson, della poesia e dell'atmosfera mediterranea che contraddistingue questo artista da decenni. Il concerto avrà inizio alle ore 21 sulla scalinata del Bardina di Lussimpiccolo, in questa bellissima cornice lussignana. Questa sera si conclude la nona rassegna del cinema italiano a Lussimpiccolo, curata dal regista Paolo Lippari. In programma il film La vita va così, del regista Riccardo Milani, una commedia drammatica ispirata alla storia vera di un pastore sardo che per anni rifiuta di vendere la propria terra agli investitori intenzionati a costruire un resort turistico di lusso. Attraverso umorismo ed emozioni, il film affronta il conflitto tra sviluppo economico, tutela dell'ambiente e l'identità locale. Prima della proiezione sarà presentato anche il cortometraggio Il Tesoro, realizzato a maggio con i bambini dei corsi di italiano durante il laboratorio cinematografico di Lussimpiccolo. La proiezione finale della nona rassegna del cinema italiano inizierà questa sera alle ore 20:30 presso il cinema Vladimir Naso di Lussimpiccolo e l'ingresso è libero. Il programma della 37esima edizione delle serate musicali di Lubenice proseguirà questa sera con gli artisti Marco Graziani e Krešimir Starčević, inizio del concerto alle ore 21 nella chiesa parrocchiale di Lubenice. Nell'ambito del programma della tradizionale fiera di Kerso Sreski Semen, questa sera si svolgerà il 18° torneo Open di scacchi Sreski Semen. Il torneo questa sera dunque alle ore 19 in piazza Arsan davanti al museo di Kerso. Restando a Kerso, il programma della 20esima edizione del teatro in piazzetta è dedicato questa sera ai più piccoli. Il teatro Circus Punkt presenterà lo spettacolo Smash, che unisce teatro, movimento, umorismo, elementi di una rappresentazione dinamica e divertente pensata per famiglie e bambini particolarmente. Lo spettacolo inizierà dunque in piazzetta, piazza piazzetta a Kerso, alle ore 21 di questa sera. Nell'ambito dei giochi estivi di Neresine 2026, questa sera prosegue il torneo di calcio a 5. Dopo l'inizio della competizione di ieri, le squadre torneranno in campo per conquistare un posto in fase finale in programma domani. Anche quest'anno il torneo riunisce numerosi giocatori amatoriali, locali e ospiti, richiamando un folto pubblico e creando un'ottima atmosfera sportiva. Le partite inizieranno questa sera alle ore 19 presso il campo sportivo della scuola di Neresine. Domani nella Baia di Cigale si svolgerà il terzo torneo memoriale di pallanuoto Sasha Ivanišević, torneo dedicato alla memoria del noto sportivo allenatore e grande appassionato di pallanuoto. Riunirà numerosi amici sportivi amanti di questa disciplina. Il terzo torneo memoriale Sasha Ivanišević inizierà domani alle ore 14 presso la spiaggia della Baia di Cigale a Lussimpiccolo. Domani si concluderà a Lussingrande una delle più antiche manifestazioni estive dell'isola, Veloselske ljetne užance, i giochi estivi di Lussingrande, i quali sempre richiamano ogni anno numerosi residenti e ospiti e propongono i tradizionali giochi popolari che da decenni custodiscono le usanze isolane. I visitatori potranno assistere all'arrampicata sul palo insaponato, scivoloso, alla veloselska alka, al tiro alla fune, la tradizionale gara di affondamento delle sandoline. La manifestazione si concluderà con il concerto del gruppo Point. Le veloselske ljetne užance, i giochi estivi di Lussingrande, inizieranno domani alle ore 16 nel porto di Lussingrande, mentre il concerto finale del gruppo Point è previsto in serata. Gli amanti dell'arte figurativa domani avranno la possibilità di scegliere tra due appuntamenti culturali. Il primo è a Cherso, presso il Palazzo Moise, dove sarà inaugurata la mostra Životopis Lutke, biografia di una bambola, che si terrà domani alle ore 19 presso il Palazzo Moise a Cherso. Contemporaneamente a Neresine, nell'ambito della manifestazione Estate al Frontoio, Lieto Ugliari, sarà inaugurata la mostra L'arte avvicina, Umjetnost zbližava, dell'artista accademico Šime Puljić. I visitatori potranno ammirare ritratti di grande formato dedicati a celebri protagonisti cinema e del rock e conoscere la visione dell'autore sul legame tra arte figurativa e musica. E questo inizia domani alle ore 20 nella Galleria Tuorić a Neresine. Dunque alle 19 a Cherso, alle 20 a Neresine. Gli amanti della musica elettronica domani avranno un appuntamento a Lusin Piccolo con l'evento Atomica, che si terrà presso l'associazione Creativno Sclorisce. La serata musicale sarà affidata al DJ Boris di Zarra e ai DJ locali Shortwire e Mark Lazy, che proporranno una selezione di progressive house e tech trance. Gli organizzatori annunciano una serata all'insegna della buona musica, del divertimento e della convivialità. L'evento Atomica inizia domani alle ore 21 presso Creativno Sclorisce a Lusin Piccolo. Martedì 4 agosto alle ore 19.30 si terrà la presentazione del libro Il mio viaggio verso il mare della scrittrice Mara Ballan presso Villa Perla, la comunità degli italiani di Lusin Piccolo. Annunciamo il concerto di Zucchero Tribute Band Diavolo in Noi per venerdì 7 agosto in piazza principale di Lusin Piccolo con inizio alle ore 21.30. La presentazione del nuovo numero del Zarzuaco, il giornalino della comunità degli italiani di Lusin Piccolo, sarà il 17 agosto. Ne parleremo ancora nei nostri programmi radiofonici. Almanacco del giorno 31 luglio, accade nel 2003, nasce la TV satellitare Sky in Italia. Nel 1976 la NASA pubblica la famosa foto della faccia su Marte scattata dalla sonda Viking 1 sei giorni prima. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, noi per ora ci fermiamo qui. Terminiamo il giornale radio pomeridiano con un pensiero scritto da Herbie McKay. Il tempo è gratis, ma è senza prezzo. Non puoi possederlo, ma puoi usarlo. Non puoi conservarlo, ma puoi spenderlo. Una volta che l'hai perso, non puoi più averlo indietro. Lo staff della nostra piccola emittente isolana vi augura un buon proseguimento di questo pomeriggio, di questa serata, un bellissimo e rilassatissimo weekend e a risentirci.
0: E il notiziario. Su 92.8 MHz avete ascoltato il notiziario in lingua italiana della Radio Lusin Piccolo, Radio Jadranka. Questa trasmissione è cofinanziata dal Fondo per incoraggiare il pluralismo e la diversità dei media elettronici. Previsioni del tempo.
1: Previsioni meteo per domani e per tutto il fine settimana. Stabile senza umidità, vento debole di bora e maestrale, soleggiato, temperature elevate, visibilità ottima.

nemmeno questa sera, la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: 92.8, siete in ascolto della Radio Loshin, Radio Jadranka.

0: Sono le 19:30 e questo è il notiziario.
1: Buonasera cari ascoltatrici, cari ascoltatori, dai microfoni della redazione italiana della Radio Lussi in Piccolo, Radio Jadranka. Siamo con voi con queste brevi notizie, informazioni, nonché le previsioni meteo. Oggi è venerdì 31 luglio, il sole è sorto alle 5:48 minuti e tramonterà alle 20:29 minuti. Il giorno dura oggi 14:41 minuti, la notte 9:19 minuti. La Chiesa Cattolica festeggia oggi Sant'Ignazio di Loyola, sacerdote. Queste sono le attualità locali. Questa sera sul Bardina, sulla nostra bellissima scalinata, si terrà il concerto di Ibrica Jusic, il noto cantante croato. Il pubblico potrà trascorrere una serata all'insegna della chanson, della poesia e dell'atmosfera mediterranea che contraddistingue questo artista da decenni. Il concerto avrà inizio sulla scalinata del Bardina alle ore 21. Sempre questa sera si conclude la nona rassegna del cinema italiano Lussi in Piccolo, curata dal regista Paolo Lippari, grande amico di Lussi in Piccolo. In programma il film La vita va così, del regista Riccardo Milani, una commedia drammatica ispirata alla storia vera di un pastore sardo che per anni rifiuta di vendere la propria terra agli investitori intenzionati a costruire un resort turistico di lusso. Attraverso umorismo ed emozioni, il film affronta il conflitto tra sviluppo economico, tutela dell'ambiente e identità locale. Prima della proiezione sarà presentato anche il cortometraggio Il Tesoro, realizzato a maggio durante il laboratorio cinematografico di Lussi in Piccolo con i bambini dei corsi d'italiano di Lussi in Piccolo presso Villa Perla. La proiezione finale della nona rassegna del cinema italiano dunque questa sera alle ore 20:30 presso il cinema Vladimir Nazor di Lussi in Piccolo e l'ingresso è libero. Questa sera in programma della 37esima edizione delle serate musicali di Lubenizze alle ore 21 nella chiesa parrocchiale di Lubenizze si esibirà il violinista Marco Graziani e il pianista Krešimir Starčević. Il concerto inizia alle ore 21. Nell'ambito dei giochi estivi di Neresine, questa sera prosegue il torneo di calcio a 5. Dopo l'inizio della competizione di ieri, le squadre torneranno in campo per conquistare un posto in base della finale in programma domani. Anche quest'anno il torneo riunisce numerosi giocatori amatoriali, locali e ospiti, richiamando un folto pubblico e creando un'ottima atmosfera sportiva. Le partite sono già iniziate alle ore 19 presso il campo sportivo della scuola di Neresine. Domani a Lussi in Grande si concluderà una delle più antiche manifestazioni estive dell'isola, le veloselske ljetne usanze, le usanze estive di Lussi in Grande, le quali richiamano ogni anno numerosi residenti e ospiti e propongono i tradizionali giochi popolari che da decenni custodiscono le usanze isolane. I visitatori potranno assistere all'arrampicata sul palo scivoloso, insaponato, alla veloselska alka, al tiro alla fune e alla tradizionale gara di affondamento delle sandoline. Il tutto inizierà domani pomeriggio alle ore 16 nel porto di Lussi in Grande, mentre il concerto finale del gruppo Point è previsto in serata. Annunciamo per martedì 4 agosto alle ore 19:30 presso Villa Perla la presentazione del libro Il mio viaggio verso il mare della scrittrice Mara Ballan. E inoltre annunciamo il concerto del Zucchero Tribute Band Diavolo in Noi per venerdì 7 agosto in piazza principale di Lussi in Piccolo con inizio alle ore 21:30. Inoltre la presentazione del nuovo numero del Sarzuaco, il giornalino della comunità degli italiani di Lussi in Piccolo, sarà il 17 agosto e di questo ne parleremo ancora di più nei nostri programmi radiofonici nei prossimi giorni. Previsioni del tempo per domani, per il fine settimana, stabile, senza umidità, vento debole di bora e maestrale, soleggiato, temperature elevate, visibilità ottima. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, terminiamo questo notiziario serale, come di solito, con un pensiero. Quando l'offesa non è degna di risposta, disarmali con il silenzio. Noi vi auguriamo una bellissima serata, un piacevolissimo fine settimana e a risentirci.
0: Il notiziario.